long na chu sen cho su ren si chi na ba kong ge na lu xie ge ming lu ka si go re si chi na xie lu xie di na ba jin wang ge la tan wang zu cho la ge da na be nyam xie ya ge li na yi sheng xiang sui si chi xia qi rang ge na cha wei to ne yi sheng xiang sui si chi na jie zhe zhe dan jie sen cho ge le